trombone. Come neve son lioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello.